la musica. Posso? Posso, ti spiace? Carl Bray featuring Max Gazzè. Ah, è lui che mi fa impazzire. Ma non solo, perché un altro grande lascia il posto, Max Gazzè, un altro grande, dicevo, Cesare Cremonini. Questo è uno di quei brani che ascolto sempre volentieri. Mi piace anche vedere il video, eh.

0: è sicuramente una delle pretendenti alla Coppa del Mondo di soccer, che in questo preciso periodo si sta un po' tenendo lì. Così come amiamo l'Inghilterra perché c'è uno dei più grandi tornei che fanno parte dello slam tennistico, appunto Wimbledon. Pensate quante cose che l'Inghilterra ci evoca, eh? Incredibile. Cesare Cremonini, con l'aiuto di Jovanotti, dal suo Greatest Hits, l'abbiamo tirato fuori quando era il 2010.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.
4: From disco to disco.
0: Mi raccomando, ascoltiamolo, è veramente un grandissimo DJ. Così, giusto per dare spazio a David Guetta. Sapete che nel nostro programma non manca mai. Salutiamo Adriano che ci sta ascoltando addirittura da Belluno, pensate. Potere della web radio, arriviamo ovunque.

È una vera macchina del tempo questo pezzo, incredibile, mi ha portato indietro, mamma che bello. Quando si poteva fumare nei locali. Ve lo ricordate quando si poteva fumare nei locali? Cioè tu praticamente in discoteca e non c'era una finestra, si poteva fumare. Tra un po' noi non potremo, no, io non fumo più e vi consiglio di farlo anche voi perché è un grandissimo salto, anche là in fondo, consiglio, spassionatissimo, però diciamo che adesso siamo arrivati al punto che non si può fumare neanche in mezzo alla strada. Allora, non so se lo sapete, negli Stati Uniti ci sono dei luoghi in cui è vietato fumare fuori e non è chiaro il motivo, poi magari c'è una centrale nucleare a 2 chilometri, però non si può fumare fuori. Grande limitazione alla libertà. Ragazzi, siamo quasi all'epilogo di questa maratona musicale, insieme a me che sono Mr. Joint, insieme a Simply the Best che è il nome della trasmissione che ho l'onore di condurre in questa stupenda radio che è Free Radio Conselve. Allora, dicevo, siamo arrivati veramente ormai agli sgoccioli, giusto il tempo dell'ultimo pezzo. Intanto ci siamo ascoltati Didi Jackson e la sua, anzi la loro, visto che erano in tre, Automatic Lover.

0: Della Soul, sì. Giusto così per concludere l'appuntamento del lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e poi in replica da mezzanotte alle 2 il venerdì notte, cioè la notte che separa il venerdì dal sabato. Quale momento migliore per ascoltarci, ragazzi? Allora non mi resta che ringraziarvi, abbracciarvi tutti, dirvi ancora arrivederci a lunedì o a venerdì e lasciarvi nelle mani di New Entry con Anna Codemo e Sergio Cobucci. Da Mr. Joint è tutto, bye bye!
1: Mr. Joint!
2: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: She likes it when

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: the company store.
1: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltare.

Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutti

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Mystery.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare, ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti, che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: La fantasia.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: Stefano Zallin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Un viaggio a senso solo, senza

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: internet freeradioconselve.it cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
2: Eh sì, amici. Musica e informazione dal Conselvano. E questa mattina c'è la musica. La musica di Free Radio con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con le canzoni dell'estate 2026. Per quanto riguarda questo sabato, per quanto riguarda naturalmente tutti i sabato mattina, con anche novità, non ce ne sono tante perché in questo periodo, diciamo così, le canzoni dell'estate ormai si sono posizionate molto molto bene, sono in classifica al 100%, e quindi aspettiamo a settembre quando usciranno le canzoni per l'autunno. Quindi noi restiamo assieme fino alle 12 con Mattinatissima su Free Radio, la musica, quindi 24 ore su 24 e soprattutto con le canzoni dell'estate. In questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi anche alla fine del mese di luglio, entreremo nel mese di agosto, il mese delle vacanze, no? Anche se magari le vacanze per tanti di voi sono appena iniziate, già sicuramente sulle strade si vede che ci sono parecchie auto sulle autostrade sicuramente per andare nei posti di villeggiatura, e quindi per coloro magari che sono sui posti di villeggiatura, cosa diciamo? Diciamo buone vacanze. Ma adesso, amici, c'è la sigla.

Quindi mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e sicuramente la musica dell'estate 2026. Iniziamo subito alla grande con Achille Lauro, il suo nuovo singolo dal titolo La città degli angeli. Poi Angela Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore e Baby K tutta Tuca Macarena. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

0: notte. Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: La canzone di Baby K, Tuca Tuca Macarena, canzone diciamo così molto ma molto estiva, sì, perché il latinoamericano di solito d'estate è molto ma molto più attivo rispetto all'inverno, no? Sì. E quindi si balla molto più volentieri il latinoamericano dell'estate, no? Quindi Baby K, poi abbiamo ascoltato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore e Achille Lauro, La Città degli Angeli, sicuramente canzoni dell'estate 2026, poi tra l'altro anche viste nei programmi sulle TV, vale a dire sulla Rai e anche su Italia 1, Base di Life oppure Summer Hit su Rai 1, sicuramente sono le canzoni dell'estate, no? Come questa che andiamo ad ascoltare anche adesso, Anna con Wild Girl Wasted, poi Blanco Los Angeles e Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ma iniziamo con Anna, Wild Girl Wasted. Yeah.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselho.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Giuli e Biagio Antonacci, si intitola l'ultima canzone che è uscita anche tra l'altro il 19 giugno 2026, come estratto dal suo album Solito Cinema di Giuli, e una ballata naturalmente pop melodica, intensa e molto emotiva, scritta e composta da Biagio Antonacci. Mentre noi continuiamo la musica, e soprattutto vi ricordo che questa è Free Radio in diretta mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con la musica più programmata della settimana e soprattutto la musica dell'estate 2026, come Another E54, Talk to You, poi Aira, Star e Peggy Goo con War Women e Bob Sinclair con Keisha I Can Wait. Ma continuiamo con la musica internazionale, Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Naviga e lavora sul nostro sito sicuramente, senz'altro voi lo potete fare benissimo, perché coloro che lavorano nell'ufficio o anche in produzione possono farlo benissimo ascoltando Free Radio. www.freeradioconserve.it, andate sul sito e cliccate play e ascoltate la musica 24 ore su 24 di Free Radio. Se magari così volete interagire con noi o qualche messaggio, qualcosa, qualche saluto, 378 06 55 630. Abbiamo creato tre canzoni, una più bella dell'altra, sicuramente magari se state facendo le faccende di casa potete benissimo ballarvele, sicuramente, ma anche queste che stanno arrivando sono tre canzoni che si possono ballare senz'altro. Serena Barrancale, Levante e Delia, Al mio paese, poi Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento, e Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma iniziamo con Serena Barrancale, Levante, Delia e Al mio paese.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tommaso Paradiso con questa canzone per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, quindi è un singolo pubblicato ancora a giugno ed è uno dei brani più rappresentativi del suo immaginario pop sentimentale, estivo, frizzante, malinconico sotto la superficie. Il tema naturalmente è la Coca-Cola agitata, è la metafora centrale, è un amore che nasce all'improvviso, ribolle, ti manda sotto sopra e rischia di esplodere da un momento all'altro come la Coca-Cola naturalmente. C'era già un altro negli anni 80 che lui se la portava a scuola la Coca-Cola ed era Vasco Rossi, no, con bollicine, che la Coca-Cola sicuramente è uno delle bevande più gettonate naturalmente per quanto riguarda da bere, no? Bene, noi continuiamo con la musica, ascolteremo ancora musica italiana, soprattutto sempre dall'estate, con la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con La Testa Gira. La Testa Gira, ragazzi, La Testa Gira, perché questa è la musica di Free Radio. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consent. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: E questa è sempre Free Radio Conserve, naturalmente questa è mattinatissima Top DJ in questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi alle ore 11, quindi in diretta sono le 10.55 minuti primi, io sono Paolo Renzi e resteremo assieme fino alle 12 con la musica dell'estate 2026, come questa che andremo ad ascoltare, canzone che è un po' particolare, canzone che rispecchia i film horror, ovvero sia Dracula, Taming Pala. Poi ascolteremo Bruno Mars, All My Soul, The Romantic, e Uzi al Solto con Jamaican Bam Bam. Ma adesso ascoltiamo questa canzone che sta andando veramente forte dappertutto e anche in classifica molto bene, si sta alzando molto bene. Taming Pala con Dracula.

anche questo trio di canzoni sono state canzoni da ballare sicuramente, canzoni estive, molto molto estive. Questa è Free Radio, ancora musica, e adesso ritorniamo alla musica italiana con un duetto già avuto parte ancora tempo fa, Gianni Morandi e Alessandra Moruso con Hit Parade, questo nuovo singolo, poi Gaia con Bossa Nostra e Gabri Ponte e Jovanotti, un altro bel duetto che la canzone si intitola DNA. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Gianni Morandi e Alessia e Alessandra Moruso con Hit Parade.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Il DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, questo duetto che è la prima volta che si incontrano e quindi hanno fatto questa canzone DNA. Poi Gabri Ponte, grande protagonista, soprattutto DJ e producer, quindi un grande personaggio, assieme a Jovanotti ancora più grande. Bene, continuiamo sempre con la musica e soprattutto con il nuovo singolo di Irama con Cabana, poi J-Ax, Happy Yayo, perché però anche no, e poi Noemi con la canzone Tu cosa fai questa sera. Ma adesso ancora musica, Irama, Cabana.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

0: E Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Cosa facciamo questa sera? Questa sera andiamo in piazza a vedere chi c'è questa sera. Ballo latinoamericano? Ah, eccoli qua. Serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin, DJ, animazione a cura delle scuole Little Crazy, ASD e Salsavor. che titolo. Quindi questa sera, ricordate, qui in Piazza Cesare Battisti, questa serata di salsa e merengue, no? Tanto per ballare, molto molto ballabile. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, con Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo, viaggiando per il mondo, poi Katy Perry, Watch in Burn e Lady Gaga con Runaway. E adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sangue.
1: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
2: Amici, scaricate le nostre app sempre aggiornate e sicuramente potete ascoltare Free Radio sulle vostre app, sul vostro telefonino, oppure se andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it andate e cliccate il play e ascoltate anche la radio durante il lavoro, perché si può fare benissimo nel vostro ufficio o anche in produzione sicuramente. Bene, continuiamo con la musica, sempre Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poi Gorgo con Loco Loco e Madonna e Sabrina Campbell, che tra l'altro anche Madonna ha già fatto il nuovo singolo. La canzone si intitola Bring Your Love, ma adesso ancora musica, Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con la canzone Moving to the Sun.

0: something I want to talk about.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Sempre Free Radio Conselve qui in questo sabato 25 luglio 2026. E volevo salutare anche i nostri amici, ovvero sia colleghi di Free Radio, che naturalmente sono la Eva e Sergio, che sono andati da Danta di Cadore, pensate un po' dove sono. Quindi un saluto a Eva e a Sergio, che stanno sicuramente ascoltando Free Radio. Bene, continuiamo con la musica. Safe con la canzone Buona Domenica, poi Mark and Cremont con la canzone Partenope assieme a Serena Brancale e The Colors, e Samurai J e Vita Salamanca con Flamenco Paranoia. Ma adesso, amici, Safe, Buona Domenica.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: e mi sono assentato un po' perché stavo parlando con un collega. Bene, continuiamo. No, non continuiamo più perché è finita. Eh sì, è finita, è finita. Abbiamo ascoltato tante canzoni, le canzoni dell'estate 2026, anche tra l'altro Jovanotti e Michele Zarrillo. E quindi si conclude così l'appuntamento della mattinata, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto con le canzoni dell'estate 2026 qui su Free Radio. Vi ricordo che ascolteremo ancora musica, sicuramente la musica di Free Radio non si ferma e continua. E poi soprattutto il sabato mattina ritorna sabato prossimo sempre per ascoltare le canzoni dell'estate 2026. Quindi ciao a tutti e a risentirci a sabato prossimo e soprattutto buon weekend, buon sabato e buona domenica. Ciao!
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: This is DJ Matt Williams, Los Angeles. Welcome to Synthpop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
3: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
4: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future of synth-driven music collide.
3: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
2: You're signing off, Synthpop Symphony. Synthpop Symphony with DJ Matt Williams. Signing off.
5: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

intorno all'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pre-comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Scambiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! Funky down. Nasty. Hey, listen to the man.

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pre-comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! I see you

Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in PRA Comunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.

0: You're signing off. Synth Pop Symphony. With DJ Matt Williams.
1: Signing off.
2: Signing off.
3: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
4: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
5: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
4: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
5: Questo brano racconta una relazione complicata.
4: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
6: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
3: Il Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9:30 alle 11:30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuì in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore

0: autore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14 a Punto Adagna. Vi aspettiamo! Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21:15 presso il PRA comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in pracomunale alle 21:15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie, a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.
1: You're listening to the latest French Riviera.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
1: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
3: In che senso?
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
4: Se i miei calcoli sono esatti.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
5: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
2: Di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo! Comune e Biblioteca di Conselve. Ricordiamo l'appuntamento gratuito di lunedì 3 agosto alle ore 21.15 presso il Pra Comunale di Conselve in provincia di Padova. Nell'area dedicata al cinema all'aperto sarà proiettato il film del 2025 Minecraft, commedia avventurosa. In caso di maltempo la proiezione avverrà in sala Dante. A seguire mercoledì 5 agosto, sempre in Pra Comunale alle 21.15, lo spettacolo teatrale gratuito Il Carretto del Cantastorie a cura di Febo Teatro. In caso di maltempo, presso il piano nobile di Palazzo Zen, vi aspettiamo numerosi.
3: From disco and new disco.
4: From disco and new disco.
5: Okay.